move. Yeah, Malik Omok. Yeah, Zul Jalali wa Ayakram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warith. Yeah, Rasir. Yeah, Sabu.